che fa pagare me lo coraggio, che fa pagare me lo sangue. Lo largo di un barchetto e maschera,

Chabé, che li pesciur, che li via di l'ere, quand la choupa fumava, che la ombra di l'ubri usci, denò la chiarda redonda della lampa, chi tamen la lumira pendigliata o trauma e sun pei come un cuor de gagnù, a mei tassami della tavola, che la vu che sotto avanti imperto, dell'itelù che purava, do tupi che sciblava, della telada che crajanava, quera lo uscinè de una presenza invisibile, che vegno bellui do cominciamento o ten. Sabei che la presenza, che me ne dobre alla tomba, senche su soghe i son tante senerasci de paesan, che gli urbaiava la madre in piei e la miseria dell'altre, e che se ne nada creia come la miseria de diluten, per l'issa la plassa un'altra miseria e alla televisi, sabei se ven bien fa della tua, sabei se la ventuada.

Io avevo un gran pere, è morto a 99 anni. È un uomo che non ha già mai conosciuto finché era lì sotto. Un biglietto di che era del papier che brulava, lì sotto non le interessava pas. Pagava per finché era da fare e lavorava per far vivere le sue infanti e le sue piccine infanti.